0: Quindi è mai stato modelo.
1: Radio Universidad de Magallanes, netamente musical, netamente cultural, netamente universitaria. FM Universidad de Magallanes.